Curti un balanzo qui in Bakweneku, qua un paleo su suite, buchi da un provincia e Nampura, scalonga con te, zico mi rimhonge, a zinci, a ricui kumbukira nyimbuish, a nango cita busa misozi, kulida, kareni ni pano, kareni nyimbu indi, kaitakata maningi nyimbu ni, cincino, nda mariratu, mamala, kala kusaenda, lekani nyerezera kuti muna kala wa muyaya, wakwenda na kwenda, nimwe njanji. Kukhala kusachinja kukhala kusaenda safunika kuchita pinthu pyakulungama mwachomwe muna mphamvu zako.

Basi yenye kuti Ivarra di Mozambique tine pata koma nchiti na mabasa onsene ya malongero anchisena. Lero mwaperekezo na ine unezi ijopa kaluta. Ntondo muna pano para di Mozambique kumichini kukali Virgilio Jekeseni. Kuli mwusene tate salani, korsensa, tinatizonane, nsiku zina mazina.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Mumavera sewero lanzeru nkupangwa kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Amfumu anala Falsoni Chali. Chimerangamba anali Vitorino Kachinjika. Chivuwa anala Augusto Mafuda. Tiferenja anali Maria Sinclair. Pamakina anala Amarildo Roberto.

multi deba teneba. Sonora da dibata. Ajaya, Zambanja to Capitolini. Lugonu Mukakazigane, Mukapilani.